0: sponsor centro-verso, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione...
1: L'hai vuota un commento che vivimo in un ghetto, però io non penso che...